0: es mi momento. Ahora, aquí. Adiós, ayer.
1: Ecco, sto per poli, etichetti, yassu che le mera, yassu che le nicta, yassu che le noches, yassu herita.
2: Η ώρα είναι 10.